Perfetto, Cynthia. Cynthia, ponete attenzione a 20 insieme con me, Cynthia. Perfetto, Cynthia. Perfetto, Cynthia. Don't press fine. Perfetto, Cynthia.

0: 135-43.
1: 135-43,
0: mi chiamo in Cipolla Chapelle. Lei, la vittima è di Cipolla Chapelle, la valle, la curva è 10-0-8,

Sì, c'è stato pure che dovevano scegliere le note di questa cosa.